0: ad un gran potere a gola, quindi.
1: No, ma gente! Ma vuol cantare!
2: Sgranfote a gola!
1: Il primo che si!
2: Vede tanta cacciata che va lì!
3: Guidia che scomissiamo!
1: Sì, scomissiamo, inviamo il programma!
3: Lo inviamo!
1: Sì, sì, inviamo!
0: Ora aspetta che gli do la pedala via!
1: Vai loro!
0: Aspetta che mi fa un tipo una massaggio con il conducivo, non!
1: Vai non, prova loro!
0: Tare su tutti quanti! E no, allora, allora, tare su non! Tu sa te! Fai un favore! Pupà e mamma! Ti ho parlato in pupà!
1: Che?
0: Io non pupà! Tu sati! Fiole! Modusi, scomincia il programma.
1: Che programma?
0: Il programma?
4: Italiani nel mondo!
3: Ecco, adesso sì, scominciamo da voi! Siamo di arrivare con un altro programma Italiani nel mondo della vostra casa, del vostro radio, medesimo orario. Questo che parla il capo del programma Edgar Locatelli Marostica. Noi siamo della Undese, siamo de Serafina Correa, piccola città della Serra Gauscia del Rio Grande del Sul. Devo per tutti quanti i cantoni di questo mondo piccoletto che si chiama Terra. Ecco, par via delle onde dell'emissore del radio che integra questo programma. È un piacere, è un'allegrezza, è una soddisfazione grandissima di arrivare a casa vostra per parlare solo il giorno del pupà. Saluti compagni del programma Bartoldetto e benvenuti.
1: Ecco Marostica, sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere portando avanti la nostra cultura e la nostra maniera di parlare di ascere da vivere. Sono qua anche a me, Luciano Girardi, benvenuti, saluto il nonno e la nonna, il pupà e la mamma e Giuenasia.
0: Mia, che sono qua con la schiena davanti a pancia del rio, non so se parlo bene o se parlo vanno, arrivo come baselette qua che mi dio bambindio
1: alla dir Antonio Ferro, maestro della scuola agricola qua di Serafina Correa, una persona che è stata un papà e una mamma in la sua vita, una persona che conosce tanto, Gavi Vesto, tutto quanto che il va a parlare dentro il programma, andare a ascoltare del programma del Coin.
3: La frottoletta, ma ti ho detto,
1: vai, Bartolo,
3: per prima parte del programma.
0: No, il programma di cui c'è la pupà. E allora ciò che c'era? Che c'era una famiglia che aveva pupà, che caro.
1: Che caro?
0: Beve, mangiare, passarsela e sempre ciucono.
1: Sempre.
0: Cassare, pescare, si chiamava Angelo Camel.
1: Che?
0: Angelo Camel.
1: Camel?
0: Ti vedi? L'uno che piacia fa niente che se funzione dell'ora. Ma del resto era con lui, giocare a bocce, giocare a briscola, era il meglio.
1: Camè.
0: Tiri, non che scappia un. Pescare, conosceva che dormia i zondiani. Era il demonio, no?
1: Sitas.
0: Botte, pacche, ciapparle, dando pugni, era con lui.
1: Maruffe.
0: Ma signor, porti madone, bestemme e spraiuri.
1: Scroe l'ora.
0: Robar galline dalla puttana. L'era il pedo uomo del mondo, no?
1: Basta, signor diavolo intorno.
0: No, ma le moto.
1: Ah, le moto.
0: Sì,
1: morto.
0: Allora viene il prete, sentite, paghe, a sermone, no?
5: Siamo qua per celebrare la vita e la morte di Angelo. Stato per la famiglia un uomo esemplare, un grandissimo uomo, lavoratore, pagatore dei conti, mai valutante a vita, segno di sanità, mai bevesto, segno venerato che a strada giusta, lavoratore la barbarità, che il Signore dà più peccare questa famiglia e che ti esperte coi forti verti sul paradiso. Reggimi eterno, Domino secco, e simili osare di pace e ame. E così sia.
0: Proprio così.
1: Il prete?
0: Il prete che ha fatto proprio un discorso così. Guardate, che era il cason là, no?
1: Sì.
0: Davanti all'altare. E che era la vecchia, sudora là. E che era un fiore a banda, la vecchia.
1: Un fiore?
0: Intanto che il prete fava quel sermon lì.
1: Sermon,
0: La vecchia ha dato un pentonazzo al fiore, no?
1: Ma che allora?
0: Perché gli ha detto, vede? Ha detto, sinto sicuro che quel che ha detto te cantò lì, fai tuo padre.
1: E vedi che i preti prua, no? De portar su, no? Ecco, Parverser, il nostro programma, gruppo Sesta Fera Alegre, canta Un giorno, mio marito!
0: Anche a me, mio marito!

Puoi catarmi una donetta magra o gorda tanto stes, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese. Puoi catarmi una donetta magra o gorda tanto stes, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese.

forse quella che catola è mezza pegrotina, lor che passo gasolina, lor che passo gasolina, ma forse quella che catola è mezza pegrotina, lor che passo gasolina, lor che passo gasolina. E con gasolina capace anche a far fuoco dopo. E adesso sono scapolo.

0: pensa, ma la vea, torna, ritorna al programma
1: Tagliani nel mondo.
0: E ancora parlando sopra il pupà, il pai, il papai, il papà, il capo, il capotola e l'uomo che conduce e che porta avanti una famiglia. Ma abbiamo qua il nostro invitato ancora che lei è il maestro ferro, le pupà anche lui, è la famiglia e più che un pupà è una strica di fiui perché lavora come direttore da scuola agricola qua da Serafina Correa, qua da Serra Gauscia, del Rio Grande Sud, e va a parlare sora i pupà di una volta e i pupà di adesso. Maria caro che te saludessi i nostri radioascoltatori e che te me parlessi di questo attimo qua sora, come si comportea, come che c'era il pupà di 40, 50, 70 anni in Rio.
2: Saluto a tutti loro e parliamo loro un poco, in cui è un piacere grande essere qua nel programma Italiani nel Mondo, parlare un poco sora come che c'era i pupà di una volta, neanche tanto i nostri pupà che non altri siamo un capi giovenotti, ma parlare un poco anche delle storie che avevamo ascoltato di come che c'era il nonno, il bisnonno di una volta, quei piveci, sta gente che aveva famiglie grande, tanti fiori e aveva il pupà era mezzo freddo, a grande maggioranza era così, no che fosse tutti compagni, ma era di più gente così che gente più carignosa come più pulito qua famiglia. E il pupà era una persona che aveva responsabilità di lavorare, di dargli di mangiare a famiglia, di aver con che vivere, ma i luri erano anche a me di tristi qua famiglia.
0: Cattivi,
2: che ne era tanti che beveva e
0: tutti
2: che beveva, quasi tutti beveva, e dopo erano anche cattivi qua famiglia e li maltrattea a famiglia, maltrattea i fiori, a donna, fece saltare fuori da dentro casa a sera quando gli era mia sensieri e fece saltare fuori i fiori la famiglia, e l'era un costume cosita, l'uri cosita i ghe anche rispetto dei fiori partante che gli infea de mia giuste, i fiori rispettea il pupà e la mamma, ma il pupà l'era medo aspero coi fiori par cosa che era cosita, se stai slevai cosita era tutti pensea cosita, tocchea essere tristi, tocchea fare i fiori scoltar in trucco
0: de steccale
2: de sfrenare dopo la schiena, e noi gli insegnia tanto come dir cosita, saper cosa che il pupà il pensea, l'era fatica indovinare delle volte. Mi go ascolta storie del pupà che andea in paese a cavallo e quando che torna in Rio i fiori spettarlo, non buttarsi a dormire, star su, perché quando che arriva il pupà a casa tocca andare fuori, ciapargli e redene del cavallo, spettare che lui smontesse, non desse rento a casa, andare a tirargli dei peligri del cavallo, de selalo, dargli de mangiare seralo e non far barullo e andare dentro che gli sia mangiare pronto pareccia per lui dopo andare a dormire. I fiori tocca a far quel tanto là. Mi go ascolta storie cosita che a famiglia era cosita, che quando che arriva a casa neanche il ciamea e il passea il sicotto te liste de a casa, e lui sapeva che ora che l'era, che tocca andare fuori, qualcuno andare fuori ci appare il cavallo. Storie de che arriva a casa ciucco fea saltare fuori a tutti de rento casa, o se no magari arrivare quando che c'era ancora insieme il Montesel, inviar brontolar, dirgli sua donna, chiamargli nomi alla donna e arrivar a casa, far levar su tutti del letto qui chi era becche a letto per pregare rosari tutti in denociai, magari lui vanti finire rosari il sindorme in sea e fare i fiori tribular. E anche mi go ascoltà me nonno il fea quella, me mamma conta che arriva a casa il fea levar su tutti e dopo lui se buttea stravessà il corridor qua faca insieme a panza per non assar nessuno dar dormir, e a nonna po' a reta quando che lui ci appeata il sonno a passea via de ponta de pie per sora lui comunque il colpo i portea rente e mettea a dormire. A mattina levea su era picco l'uomo, era pulito, l'era mia picca attivo, quando che gli è passata via la sbornia che gli ha tolto su della bodega era un altro uomo, ma che era tanta gente così una volta e gli era tutti compagni, i tusi che aveva rispetto per la soppupa, gli era ciari che gedea perché che ne era qualcheduno che petea anche do, ma gli era ciari che si rivoltea contro il suo pare perché gli aveva rispetto, mi vie che l'era neanche rispetto, l'era paura, l'era paura su vision, e allora l'era una storia così che a maioria gli era cosita, loro non era come veder differente, tutti pensavano che il pupà che tocca essere cosita.
0: E cosita si cria i fiori di questi pupà e diventa come loro, è vera, e che dia questa educazione ai fiori. Loro al tanto che aiuta le scuole e venendo in tele contrade, in tele ville, in tell'interior, le maestre, tanto dei preti che aiuta, che apposta fatto postar su un pochettino fin di giorni d'encoi, non sta a pensare che non che sia anche giorni d'encoi besti cosita, in cui per via della droga ancora per via dell'alcol, della cacciassa. Tutti quanti sa che è un mal grandissimo. Quante gente, una volta noi non era come impiantare in prigione, no? Adesso che ne è? Allora un poco a giustizia, la legge ha postato, ha aiutato a postare questa gente. Mi so, mi non ho vergogna di dire il mio nonno andè in gabbia una volta al mese, il mio nonno, e tu capio? Lui arriva a casa a sera, alle 10:30, 11 del bodè, che non era distante, dormino insieme al cavallo, le rendo calti, le affacca, tutti capoera, tutti del matto, a mamma conta, freddo, caldo, sotto piova, fora, perché fora tutto, e dopo come che ti hai credito? A mattina era un cagnetto,
3: se pensi a pide niente,
0: non è che non si pensi a, aveva vergogna, perché se svergognere è quel che fa, è vero, per una donna, perché le donne la vorrei una volta, noi uomini, pure non è,
2: mi ho in mente di una storia che ho sentito in la mia famiglia, che la nonna la raccontava, dopo una sorella la nonna, una zia di mia mamma, la mi raccontava che la storia qua, che la è veridica. Una mattina andati in colonia, sapari in mezzo al miglio, e i gacopana saracura. Entrata il nonno, i tusi, la i zii, i gacopana saracura.
3: Dice a me gallinette.
2: Ma le gallinette zera iambù.
3: Ah sì, eh?
2: Sì, è. Saracura zera saracura, videa. Beh, ma sta saracura poco e pesa e poca gordura, le ganca le saracure.
3: Sì.
2: Ci conta che zera in camera secca, e allora, ma metterla a felicome, no, altra qui la coppia, buttia su un poco di sal, per lato da 3 ore, cucinarla o al didrio al massimo. Loro che porta a casa la saracura, la pelata e la limpata e messa rento, messa via rento in scansia, non sanno dove, poi infatti il didrio cucinarla.
3: Te una pignata con una tovaglia per sola?
2: Metti conta così. Loro la sera, dopo la parente notte, il nonno è andato in la bodega. E lei torna in drio, l'era là per le 11 a sera. E era beh che tutti a dormire. E via in casa, sì che il vol che la nonna leva su cucinare a saracura. E gai via a brontolare, far su brontolare, barullo e osare, bestemato, che non voleva che cucinesse sta saracura. Ma lui sapeva mia che la casa sua che n'era, so cugnata di io dormire, che era so zia da mamma, che era là. E la era differente della nonna, e era sorelle, ma e la era cattiva, casa sua era ella che comandea. Allora sto menono, il nome Severin, e allora si fa a brontolare per via di sta saracura, e infatti la zia la sera smisciava. L'ha dita così, buttava dentro tra il quarto. La causa fuori. Severin, vieni fuori a me stasera a darte la saracura. E così si è smorzato e si è andato a dormire,
3: no?
2: Il gatto sesto su. La mattina gli leva su, gli pareccia a tola per colazione, gli va in tola, si senta là, i mesi, quei ultimi che non erano ancora là, e gli si senta in tola, che non erano casi, e gli si senta che viene da ridere, perché gli si pensa della saracura. Allora il mio nonno che era come bonasso, beh, che la mattina gli ha passato via tutto il gadito. Ma vieno che qua che vi viene da ridere, manca un qualcosa in te a tola. Manca la saracura, la gadita.
0: Bellezza, devo suonare, che bellezza, che meraviglia, ci avevo per cantarti il programma gruppo folcloristico Sei di Gennaro, la vecchia cavaliera, e anche in campagna cantando si va.

0: 87,9.
1: Esta é a sua rádio.
2: 87,9 FM. 7:34.
0: Ativa.
3: A estação da música.
2: A estação da música.
4: Estofaria de Carli, Lauri in Geralbe, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
5: Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
6: Consita sì, questo è il programma Italiani nel Mondo.
7: E che programma qui,
6: eh? Opa, giorno dei pupa.
7: Missionario dove pupa,
6: Sì.
7: Mi conate un po' da quale pupa,
6: Il programma Italiani nel Mondo di stavolta parla solo del pupa. È il capo della famiglia, mia vera che si cusita.
8: Il satarone è a casa, no? In quel caso cambia tanto. E la donna la fa tanto stesso o anche di più dell'uomo.
6: Sì, beh, a fatica, ma è vero. Ascoltiamo adesso il mio piccinin che ha 2 anni e 4 mesi, Vincenzo Marostica. Sì? E tuo nome che?
9: Vincenzo.
6: Vincenzo?
9: Marostica.
6: Chiama il papà?
9: Papà.
6: A mamma, chiama mamma?
9: Mamma!
6: E lo che è questo?
9: Naso.
6: E questa?
9: Alecia.
6: Sì. Questi qua se?
9: Yoci.
6: Yoci. E questa se?
9: Testa.
6: Testa. Tá. Questi qua se i?
9: Cavei.
6: Listo. Queste se le?
9: Man.
6: Questi qua i se i?
9: I bassi.
6: Ecco, questa la se la?
9: Panza.
6: A panza. Questi qua i se i?
9: Te.
6: I pie. Ecco. Cosita.
9: Sita.
6: Metto scuola ancora?
9: Sì.
6: Contiamo fino a 10 adesso.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6: Un vaso, dici?
9: Un vaso.
6: Per tutti?
9: Per tutti.
6: I pupà?
9: I pupà.
6: E anche?
9: Anche.
6: I tusatei?
9: Sattei.
6: Sena, proprio una bellezza, una meraviglia ad ascoltare i piccinini parlare il nostro italiano. Ma parliamo un poco solo del pupà.
8: No, solo per essere chiaro, quando che sei tanto da parlare, ma rosca, sena data il giorno dei pupà, chi ga cria quasi insieme col giorno delle mamme, come decima funzione, di regalare una persona che si ga tanto caro. La idea qua in tel Brasil da partito di un pubblicitario da essere fatta la festa, ma sempre ter la seconda domenica del mese di agosto. Allora la prima è stata il 14 di agosto del 1953, giorno di San Joaquim, patriarca della famiglia. Detto capito?
6: Opa!
8: San Joaquim, per chi che non sa chi che è stato San Joaquim e Santa Ana, è stato il pupà della Vergine Maria, che si è maridato con Giuseppe che gabbio Gesù Cristo.
6: Co?
8: Detto capito? Com'è che è la storia? Che è una storia bellissima, padre Drio, di questo. Allora Joaquim è nato a Nazaré, si è maridato con la Ana, no? Quando era giovane ancora, no? Lui era signor, era un fazendero che aveva tante bestie, un rebaio grandissimo di piegole e di bestie, e loro non gabbio fioi. Da provà tanti anni e anni e anni non veniva fioi, no? E allora Joaquim era considerato inutile perante Dio. Era come un castigo una volta un che non era mia buon ver fioi. Ela la preghia tanto e lui è stato nel deserto per 40 giorni. Ela la pensava che lui avesse molata, scampa via, no? Perché ela non poteva dare un fiolo. Ela è andata a pregare tanto, il Signore l'ha ascoltata. Dopo di questo e gabbio una fiola, Maria. E più avanti, questa Maria con Giuseppe e Gabriel Gesù Cristo, che è stato il Salvador, no? Allora, per questo, che se considerai i padroeri della famiglia, quei che non ha la grazia di avere un fiore, e se ciappa allora San Joaquim e la Santa Anna. E n'altra, Bartoletto, la donna, la Anna Santana, la Gabio Maria, con 40 anni d'età, che ha fatto la promessa e che ha cumprita di dare a Maria ai lavori di Dio per la chiesa quando aveva 3 anni.
7: Ma allora una foto...
8: Vai, Bartolo.
7: Allora che c'era un pupacche negoziante, te che bava fazendeiro.
8: Negoziante.
7: E c'era suo padre di Joaquim. Joaquim fazendeiro.
8: San Joaquim.
7: Santana,
8: San Giovanni.
7: E c'era suo uomo negoziador de bestie. C'è che una volta che era i tropelli, no?
8: Sì.
7: C'ho questi tropelli, lui comprava mui cavai. Ora c'ho pila meno smicia, ma beve a cavo da dire.
8: Lui?
7: Sempre ciucco, no? E ora,
8: andiamo
7: via, negozia cavai, bestie, bovine, vacche, tori,
8: piegore,
7: tutto.
8: Fino a fetta di Martinega negoziava.
7: Compriere l'idea. Lui era negoziatore.
8: Negoziatore.
7: E a colpi li a casa tardi, di notte, tu che arriva su, vedi che a portare. Era,
8: sì.
7: No? Mi accolti a cacciucco.
8: Ma tu?
7: Vive a casa, ciò, vendere le scena. Lì va a bodega, no? Lui è un compare suo. Giuga i bocci, bevi che te bevi e bevi che mi bevo, mai che tutto su una santissima della ciucca.
2: Se io avessi andato in a chiesa, non so che tira voi.
7: Guardate che la so, prete. Ora ciò, il bodeghero voleva salare la bodega e andare a casa. Si era passata via da notte. Ciò, ora che ho fatto che... Battimi a pagare. Te ora di andare a casa, mia buona insaltare insieme ai cavalli.
8: Maria Santa.
7: Ora alza star che?
8: Una carega?
7: Suo padre di Joaquim lì?
8: Suo padre di Joaquim.
7: Camella, no?
8: Camella?
7: Angelo Camella. E che aveva...

0: Se vem na casa, driti, não sei.
1: Veste, Mas driti é casa, não?
0: Já, quando que lhe arriba a casa? Que alto chega a fazer uma prima e lu, tchuco, como é que vai cascar inteira? Riva lá em muitos comissos esclamuçar sua porteira?
1: Sim.
0: A veste agradito. Nene, riva sua vede que mim pra mim pupaga, fata grande a cuia, hein?
1: Bora, sim.
0: Muda, tchó, cui que vai trucar, muda trucar, não? Riva, chapa feral, que muda andone bianca e vado.
1: Ele
0: é? Um 10 metros pra arribar com o Silvio Vede. El mul.
1: El mul?
0: Sì.
1: Un altro colore, tutto.
0: No.
1: Sì.
0: Vede il mul di
1: scamuzzato. Il mul vate a casa, sì, vate a portare
0: ma su. Ma guarda pulito, non è suo padre.
1: No.
0: E che te poi la scarassata, tu l'hai viu come una bestia. Risguetto, spaventato. Mamma, giù mamma, per amore di Dio.
1: Ma signore.
0: Perché stavolta le sta il mul che ha negoziato, pupà.
2: Deva suonare!
3: Parecchiato e belle sonadette, gruppo bellonesi, venite, odone! Con il fratelli d'Alcin e la veglieva su dei monti!

0: Vabbè, torna il programma Italiani nel mondo, in cui i nostri invitati maestro la di ferro, maestro ferro, no? E parliamo sora il pupà, ma un'altra parte parliamo adesso sora il pupà di una volta, sora il lavoro di fioi, la educazione, quel che era, e si appassea come che dea, e passea stretto, era una cosa così, no? Maestro, lei conti il mestiere?
1: Una volta allora come che era tanti fioi anche tutti i gavea famiglia grande mia vera, a famiglia grande la sera un poco per via anche dei preti che era la religione che non permettia mia
0: doparar
1: così, parlando una parola meno in portoghese, metodo contraceptivo, digamos che evitare i fioi era peccà.
2: Allora era una idea che decrescere la comunità, sì. Vera, i preti volevano che ma che dice una volta se volevo che la comunità cresce donne non stai tirare il culo in drio,
1: sì,
0: popolazione
1: era, perché in fusse tanta gente, sì, perché c'era anche tanto posto, tanta terra che voleva, ma anche questi uomini e queste donne che cara versi fioi, perché c'era visti un pochettino come diciamo così mondo e obra, gente per lavorare, vera famiglia grande per far e rosse grande per andare bene, allora che ne era tanti fioi e così come che fea anche per inducarli, che avevamo appena parlato come che c'era la maniera di inducarli, ma andare a scuola imparare a leggere e scrivere, i primi italiani che si venisti in qua gli si ha portato un libro chiamato l'abecedario, che c'era una maniera di insegnargli ai fioi la sua lingua e gli insegnava un poco così, no, che c'era il professore, la scuola, quel che sapeva un poco di più, e gli insegnava ai visigni, ai tosatei di quell'altri, di suoi compari che te su intanto un mese di, e gli insegnava un poco così gli pareva a leggere e scrivere, e dopo allora quando che si è venuto fuori le prime scuole, allora un po' che indea a scuola, un po' che neanche non correa che indesse, perché gli dicevano correa che tu ti imparesse a leggere e scrivere, e allora come chi fea quando che era una epoca che era il professore i verdea la scuola qui che era indea a scuola, dopo non era più il professore perché te scomissio i verdea sta scuola dopo la serea anche perché non era chi che fea a scuola, allora quei de che a età là non indea più a scuola, che non neanche tanti anni così,
0: no,
1: 70 anni in drio qua a nostra regione era così, me mamma e me pupà, a me mamma aveva 80 anni, loro non sono andati a scuola, perché? Perché quando loro andavano ad andare a scuola chi aveva i suoi 7, 8, 10 anni non che c'era il professore, che c'era a scuola serata, e immagina avanti l'ora di quei primi che si venisti, che gli venisti da Italia dopo il freddo Save qua la nostra regione, dopo gli venisti avanti quando è che si incoino altri,
0: mi ti viene la prima generazione,
1: sì, quei noi da scuola imparare a leggere e scrivere qualche dun che c'era che sapeva che gli venisti sapendo un qualcosa, e dopo che si venisto l'ora quei di insegnare, di andare a scuola, ma infatti, e come che c'era anche quel magnar, come feli col magnar, che c'era poco del magnar, e che c'era poco anche, che c'era mia la industria di metterlo via il magnar, di stoccarlo per vegne per un mese, per vegne per 8 di, via per metter via i grani, quel che durea, e restano che c'era onde metter, onde metter via per vegne, loro in maniera quando che genera le cose, e anche che c'era costita,
0: che c'era mia la luce,
1: che c'era mia luce, non che c'era il frigiderno, che c'era la zeladera come che viene in coi,
0: sì.
1: No, che c'era dove metterlo via, e anche che c'era il costume così in famiglia, che c'era mia mangiare per tutti come che se voleva, ma infatti prima mangiava qui più vecchi in certe famiglie, dopo se in sobria mangiava anche qui picei, o se no per esempio così quando chi copia una gallina la culata della gallina era per il nonno, per il pupà, per quei più vecchi, le costelle della gallina mangiava qui picei, c'era così una volta
0: qui i giovani picei tosati. Anche a me pensano altri, a cogerino fuori di casa, a gerino sempre di mangiare, ossia dall'orto, ossia patate, ossia frutti, mia vera, mandolini, i bagigi, sì, aveva sempre qualcosa in bocca, potaci, ciuciarcana, mia vera,
1: proprio
0: tutto
1: vera.
0: Era a mettere in bocca, in fase di crescimento te che sempre fame, mia vera che sei cosita, e il mangiare da tola era praticamente sempre il medesimo, era cosita,
2: polenta e dele.
1: Dele e polenta.
2: Dele e polenta. E radici e polenta, e quando i copè il porco o una bestia ogni tanto, vorrei avere carne. E ovi. Ovi e bagna. Ovi e bagna.
3: La casa mia si spadagna tanto i salami.
2: Ah, eh?
3: Maria Santa. E pupà mangia salami e mi dà scorsa, ma. Allora mi dice. No. Mai ancora salami. Mai ancora salami.
2: Bartoldetto, maestro Ferro, l'è stato slevato. Do drio rio carero a menestra de testa feste di Giovanni.
3: Beh, for dire. E mi penso che di notte mettiamo un salame in piedi, a fuori. E mettiamo un cialetto da banda. Tutti con la polentona così. Poi c'è la polenta tambria del salame. Oh, si de carina, ci c'è a finire il vetti, vero?
2: Stia?
3: Amor di Dio. Mi sovella nuova che dea era tocchi il carne del pulastro, no? Ora, un giorno che ha dato un tocchetto c'era, mi sovella, che ne tutti i tocchi si compagni, no? Mi sovella ha detto, e mi tocchetto c'è il pincello. Mi voglio tocco qua. La nonna, ciappa, ti dico via se ha senso. Ma capire che la mano. Pippa va niente.
2: Se te vuol vedermi mi indrizzare i cavei, e sinter una mamma a domandare un tosetto, cosa che vuol mangiare? Non è giusto. Non è giusto neanche un pochettino domandare a una persona che non sa cosa che vuol mangiare. Un tosatello non sa.
0: Ma
2: cosa che
0: sa?
2: È buono mangiare. Quel che occorre mangiare. Quel che fa sostanza. Quel che è nutritivo. Quel che è importante. Ma tosatello non sa. Tosatello si dirà si luri.
1: Mi do in mente anche una storia che quando chi fa una festa in te a cappella, lo ricopia una vacca, un boi. E lo rimane a suppa col pan e anche dopo. E trippe mondongo,
2: sì.
1: Trippe del boi e le fea in maniera un piatto che le trippe là insieme con la suppa,
2: sì, bustere da bestia,
1: le bustere da bestia ben parecchie
2: mi pensi sento pezzi, no? Il buscio
1: sì. Ma penso mi che ho sentito contare questa storia che un pupà in maniera sta suppa e ste trippe sotto sotto l'ho andato da rente gli ha detto pupà ghinvolaria anche a me e lui gli ha detto aspetta un poco se gli sobra ti mangi anche a te.
2: Ben così. Mi me penso maestro quando che era da ceo no il mio papà mi per l'amore di Dio è un esempio di vita in detta bodega lui mi pagava una gasosa
0: sì
2: una laranjinha c'è a me no? Fai un busetto con un chiodo piantare dentro una paglietta là un
0: sparagnava
2: stia là tutta che a me la giornata quanti contenti non se restea ancora i beve meri a butta via lui ancora
0: pien de soldi gli diceva che lui era il banco di Serafina Correa lui l'imprestea soldi per gli altri comprare terre perché e terre che smusciava valorizzare lui catea che terra stava buon qui là un giorno erino di giugare del tosatei e siamo stufai e corresti di domandare da bere lei di domandare da bere a chi? Al pupà no
2: te ne là
0: faria. E il pupà ti dice pupà posso bere qualcosa? Tu che domandare tutti domandeano se arriva là mi vuoi bere no? Ti che domanda ai pai pupà posso bere qualcosa? E allora siamo andati tutti era di giocare carte e non anche che non c'è pasti soldi siamo andati a comprare questo gasosomo se no mi penso che anche a piccola che se beveva che era anche sto capilè ben e lui gli diceva va ti non te che sente fai finta e lui continua a giocare carte là lì a che sia poi oh, posso bere qualcosa poi oh. E lui ah va là te fai finta mi so te fai finta neanche se io non te che te fai finta ah sei castufata a due tre quattro volte domandata
2: andata via via. Compare, c'ha due belle sonadette, compare, che te vedessi. Tercio Tavares canta Vivo per lei, fantastica, e anche la Viviane Vidimar, quando Serafina Correa, quella che ha capitata la terra Raul Gil, no? La canta Scale Indecise, che è una delle sonate che la gas cominciare la sua carriera qua, Serafina.
3: Ora c'è il momento romantico,
2: eh? Beh, fatica, Bartoldetto!
3: Aiuto!

0: stessa. Torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Programma ancora parlando solo al pupà, è il capo da famiglia. Maestro Ferro, ga parla pulito, sora è il pupà de una volta, la famiglia de una volta e i fiori de una volta. La differenza se grande non che se neanche come pensare in no dir che se ben differente. I tosatei cominciava a lavorare con nel momento che aveva responsabilità e principalmente forza, tanto che non andava neanche a scuola perché non gli se andare a scuola perché occorreva aiutare a casa, ossia tanto che conteve apposentarte a te conti becche dei 12 anni, mia vera, perché te laurei di 12 anni avanti, ma tutti io lo sa che con 7-8 anni te laurei a casa, te giutei
2: laurea, no,
0: che tocchea. Nel mio punto di vista gas cambia tanto, noi altri siamo discendenti di italiani, loro noi altri parliamo della nostra razza, mia vera. Beh, metti i primi discendenti, secondi discendenti, che i tempi là la era stretta e a capire di un'altra maniera, i gavea i suoi valori, gli era anche teimosi, gli era puntigliosi, perché come te che dito benvenuti bendito, gli stai costumai così col pupà, allora gli era compagni, ma che il tempo là i gavea una cultura così e allora gli era duri, severi coi fioi, ma generazione, un'altra generazione
2: passa 10, passa 20,
0: no.
2: passa 30,
0: siamo becche a quarta
2: anni, no?
0: Sì, 20, 30, 50 anni, vai truccando de generazione, le cose va postandosi conforme che viene la vita. Dal mio punto di vista, de ancoi, là in tempo in delirio, metti a vedere maestro che parla 70, 80 anni, gai nostri pupà, no? Che i tempi là, quando lui è nazisti, la era stretta, e gavea de capirla, che differente non dea, perché le condizioni erano difficili, no? E allora la gavemo passata mal, non tanto noanti come i nostri pare, i nostri nuni, i gasso frio, i gappatio, tanta fame, tanta volontà, noi gavea il gusto di vedere le cose come che sen coi. Però vedo che adesso parlo della nostra descendenza, di ancoi, dei nostri fiori e dei immigranti italiani, quei che se case di ascoltarlo anche parlare in italiano e va a vedere che corazon di quel che parlo, noanti che avemos cambiato la vita, che avemos cambiato anche a tanta parte di questo Brasile, che quel che se passa ancoi in te certe periferie dei grandi centri, noanti che avemos chissà neanche passare, mia vera,
2: di passare la stretta, no?
0: Stretta
2: di aver voglia e non poter,
0: per esempio,
2: o aver debiti che non dà mia di pagare.
0: Esempio benvenuti là de drio no altri fioi de contadini poligrammi stupidi senza studio tintontana che avevano passato a stretta ancoi conosceo qualche dun discendente d'italiano o di altra etnia che lavora in colonia che la passa a stretta?
2: No, e anche in paese?
0: E anche in paese quanti italiani e alemani o discendenti dei migranti in cui se sfortunai se tubaroni se milionari guardai i cognomi dei impresari, capio? Come no altri che avevamo fatto jus, la parola giusta in portoghese, di quel sparagnar, di quel tenere de conto, della fede, della religiosità e del coraggio e del lavoro.
2: E l'onore.
0: E l'onore, dende che siamo tirai ancoi. E adesso mi varia caro che parlessi sora il pupà d'ancoi.
2: Mi vedo Marossica solo per finire da tua parte anche un poco della mia idea, che tanti dice così, il fiol de quella, il travia tutto perché non sa di dove che viene. Deo, quello di dir più niente, no? Quel che i nostri gli ha fatto fin adesso, gli ha fatto con lavoro, con sudore e con tanto sacrificio, mio vera, per quel che dà onore, per quel che dà valore, che non dà se scampar via. Cosa farà lì i fioi? Cosa farà lì i fioi di fioi? Non si sa, perché ha il scambiamento se massa presto.
0: Sì.
2: Mio vera?
0: Sì.
2: Scambia massa di sguelto.
0: Se per arrivare a 10 che vuole a 5 anni, poi un anno?
2: Un anno.
0: È così.
2: Allora, tocca avere l'italiano, parliamo di noi altri immigranti, è un popolo che è cuidadoso, la parola giusta che dà per parare, e il tende, e il cuida, il tende i soldi, il capitale, gli onori della famiglia, e ha tanta fede, è un popolo che ha sentimento, l'italiano, non è vero?
0: Sì.
2: Ha tanto sentimento di valorizzare la famiglia, di portare avanti, no?
0: Sento una cosa che gavaria caro di sentire una persona che è morta 50 anni fa, capio? Metti vedere che se 50 anni che Cristiano l'ha morto, che fosse qua adesso e che stesse in una casa di una famiglia di noi altri a vedere cosa che si passa, il magnar che va tratto via, il tempo che si sta nel suvero, le luci intaccate per niente, la televisione legata all'altro un canton senza nessuno assistir, mia vera, cada un col suo cellulare, questo qua mi aggrada più buttare via, se statistica certa che siede più cellulari che popolazione.
2: Madonna!
3: È una famiglia di 5 persone che ne sei cellulari.
0: Nel minimo 6 cellulari. Ti sedirei perché a casa tua sei così. E a casa mia sei così, a casa dei benvenuti sei così, a casa di tutti sei così. Perché allora che sei così? Perché non che sei più remedizione, non che sei più tenere da conto, ancora colpisce se la mente, mi è vera.
2: Ma il Signore sa cosa che fa, per quella che porta via chi venciotti, perché il Signore viene via fuori dei guai.
0: Per amore di Dio.
2: Per amore di Dio, ah.
3: Ma ascolta, mi dico così, se cose che se venisse moderne, che loro le facilita un poco la vita delle persone.
0: Sì.
3: Giusto? E anche, per esempio, una volta ti fianca capitai a gente, perché? Perché ti impiantai dono, gli potei tante cose in te la terra, quel che veniva era quasi tutto limpo, e dopo comprei cosa? Che rento casa che era la banca, il secchiere ed ho 3 succhi per sentarsi.
0: Sì, non che n'era soldi, ma non che n'era neanche opzione per comprarli,
3: deguastarli. È il giorno in cui li vedo, mi parlo così da per la scuola, per esempio. Avevamo i fioi da scuola. Mille volte una scuola che gade i tosatei, gade 10 a 15 anni. E loro parlano della famiglia, di come che sei il pupà in cui con la famiglia. E il pupà e la mamma che tocca lavorare. Che tocca lavorare 8, 9, 10 ore al dì per mantenere la famiglia. E il pupà e la mamma, lui capì tanto tempo di parlare con i fioi, di insegnare che cosa, di andare drio dei valori, perché mi so, a sera quando ti arriva a casa, voi chi vai anche a dormire, perché loro anche che tocca andare a dormire. Fuori di parlare di quei che quando ti arriva a casa i fioi della scuola, il pupà che tocca andare del lavoro, perché lavora di notte. E quando che il pupà si dismissia e arriva a casa la mattina del lavoro, e il fiore bisogna che vai della scuola. E loro si vede neanche intanto la settimana. Genne tante famiglie che se cosita a situazione in cui e non può essere differente. Perché? Perché basta guardare qua nel nostro paese, che se le imprese che hai 3 turni di lavoro, bisogna che sia gente là che lavora la mattina, il mezzogiorno e anche alla sera.
0: Sì.
3: E allora, e se i pupà dei nostri alunni che fa che i lavori là? Tanti. E allora come che se ha perso i valori, come che i tosatei e bisogna delle volte anche per non parlare tanto insieme e il pupà che assa, vai su per il computador, sta su per il cellulare, che allora mi qua posso guardare il giornale nazionale in pace stasera, per esempio. Allora le mie facile pa' scuola lavorare con tutte quelle cose. Perché? Perché casa, i tosetti delle volte impara che è tutto facile. I tosatei sa mia è il valore della parola no. Ya tu capio cosa che vuoi dire?
0: Sì, ho capito.
3: E quel che non sa cosa che vuol dire no, non sa dare valore al sì quando che lo occorre. Ya tu capio? Allora se mia facile lavorare in te la scuola, far su una famiglia è il giorno in cui quei valori che se aveva una volta le mia più facile. Perché? Perché che ne tante cose che te porta via i valori. A novella te sparama fuori i valori che ti te vuole insegnare a casa.
0: Strassina.
3: Perché parlando per esempio in padron de bellezza, è il giorno in cui a persona bella è quella magra, la donna con le tette grandi, con la cintura fina, quel che lavora tanto, la donna che lavora tanto non la può essere cosita. E allora mi dico che ne tanta gente che gamia non gli è contenta con la vita per via di tutta questa modernità che è il giorno in cui e per questi valori storti che noi se più nostri, quei che è il nonno, il pupà, la mamma, il nonno, il bisnonno, i gavea
0: i ga imparare
3: i ga imparare. Allora noi altri siamo la generazione che ha visto queste mudanze, le belle che le venisto la modernità, migo caro aver visto tutto questo, ma che se cose che se ha perso, che se è mia di perderle, se è di tenerle i valori più importanti in te la famiglia, in te la vita di una persona, tanti i se ha persi nei sepiquei. A famiglia mangiare insieme, tutti insieme a cenare a sera, le fatica a catare, mi è vero? Una famiglia che si...
0: Per concludere una volta se seracciare persone gorde, chi laurea tanto, guastia tanta energia, vero? Ma se no, a nonna dizia, vara cara, vara che bel colore che te è, che belle culatone che te è. Maia, la persona bella era una persona gorda.
3: Bianca e rossa.
0: Ecco.
2: La fatica.
0: Deva sonare.
2: Deva sonare. Inés Risardo canta Gente di mare. E anche della cantoria italiana 10ª edizione Teresina in Briacuna. Una bella sonata.

0: ecco, Sita si torna, ritorna al programma Italiani nel mondo. Ancora il suo ragiono de pupà. Di pare che ne uno solo. E il pare non ga mai torto. E il pare ga solo una opinione differente.
1: È vero.
0: Vero? Divido a differenza de età, la cultura, maniera che sta a slevà.
2: Chiama conflitto de gerações.
1: Proprio.
2: La mia vera.
3: La foto letta.
2: Vai Bartoldo.
3: Allora da che abbiamo maestro Ferro qua, no? Dicevano un togetto che studiava la prima serie e lo voleva passare pa terza senza star l'aspetta tre anni.
2: Ora che se capisce.
3: Ha detto, ah che ne, ha detto nene la maestra. Maestra, dicevano usati qua che studia terzo anno come mia sorella e c'è manco di me. Ora maestra c'ha più o meno tutta segretaria col direttore.
2: L'era furbo l'uomo.
3: Ora il direttore che ha detto, fa che domande del terzo anno, lui non passa, si tu mi ha fatto paura. Beh, ecco, ora ciò, scomincia a fare domande, no?
2: Domande,
3: E il direttore là che ascolta.
2: Sì.
3: Ora gli ha domandato, cosa c'è che a vacca che ne ha quattro e mica ne ha due? Subito spaurai.

0: ma rossica questa qua, a se bellissima, tempo che non altri assonemo più. Nanni Svampa canta addio padre e madre, addio.
1: Opa!
0: Bellissima!
1: A se una lettera trista, ma bella.
0: Bella. E anche gruppo nostra gente per animar fora, me compare Giacometto.
2: Ah, yeah.

0: Sita, sì, ritorna al programma
1: Tagliani nel mondo,
0: nel nostro programma, ancora parlando sora il pupà, il capo della famiglia, sora Iani Passai, e adesso sora a educazione de adesso dei nostri fiori. Ecco, maestro Ferro, parliamo un pochettino adesso sora il pupà moderno, il pupà empresario, è il pupà che ha tanto compromesso, è il pupà che non ha tempo per i fiori.
2: Non sei neanche per ciappare tutta la colpa di non ho tempo per i fiori, loro levo su fiori malamente perché non posso dargli attenzione e così. Vi sono tanti studi che parla solo a questo e delle volte non sei neanche la quantità del tempo che ti hai da dargli ai fiori, ma la qualità che ti puoi dargli, intanto che il poco che ti puoi dargli che sia pulito.
0: Qualità. No quantità.
2: Vi è una storia che parla così. Il nome della storia è Onodo Affetto. È il gruppo dell'affetto, della carezza. Che era un tosetto in della scuola, che era un di meglio.